0: is Sound Park. Now.
1: Una volta, Tommy credeva nell'amore, ma l'amore l'ha lasciata con il cuore in fiamme.